Lo farò, lo farò, lo farò. Lo farò, ma domani. Lo farò, sì, lo farò. Ma domani.

provato paura, ma anche tanta fortuna. Provo ancora dolore, ma di più provo amore. C'è chi invece non l'ha mai provato e vive credendo di non essere mai stato amato.